I can track and drag and drive.

Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 3 Network.

0: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

never have nothing good.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera, te ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
3: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Turning on the good vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

confidenze che ti leggevo negli occhi. È così semplice sembrava.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Il premier socialista Sanchez ha un bivio: entro domani dovrà decidere se dimettersi e indire nuove elezioni. Ieri oltre 500.000 di persone in piazza per il diritto alla casa, una folla oceanica sfilato per le strade del paese al grido di sciopero generale. Il Brasile oggi al voto, la sfida è un testa a testa tra il presidente uscente Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente in carcere per tentato golpe. In gioco il futuro dell'ultimo grande paese progressista in America Latina. Dopo l'approvazione del documento economico di programmazione, opposizione all'attacco della maxi spesa per le armi, attesa per la riapertura dei mercati domani per le tensioni sui rendimenti dei BTP. Ucraina, poco fa a Kiev è arrivato il cancelliere tedesco Merz, una visita a sorpresa. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Ieri il Cremlino ha chiesto a tutti i cittadini stranieri di lasciare la capitale, Kiev. Sono le 8:31, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, sono ore decisive per la Spagna, il primo ministro socialista Pedro Sanchez dovrà decidere entro domani se portare il paese al voto o continuare a proporre un nuovo piano casa al congresso. Gli ultimi sondaggi davano in vantaggio le destre, ma quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe ribaltare le previsioni. Oltre 500.000 di persone ieri ha manifestato per il diritto alla casa, una folla oceanica che ha sfilato per le principali città del paese al grido di sciopero generale. Sentiamo il servizio da Madrid.
3: Una guerra generale. Erano anni che non si vedevano manifestazioni così imponenti in tutta la Spagna, da Madrid a Valencia, da Bilbao a Valladolid e anche nel sud, a Siviglia e a Malaga, una delle città dell'Andalusia, dove il prezzo degli affitti è aumentato del 170% in 10 anni. Oggi si compie poi una settimana dall'inizio della campata per il diritto alla casa nella Plaza del Sol. La manifestazione di sabato ha riunito 500.000 persone a Madrid ed è stata una prova di forza del sindacato degli inquilini.
4: Va a ser gracias a la huelga general que vamos a...
3: Solo uno sciopero generale può mettere fine alla speculazione immobiliare, dice Veronica Racu, di origine romena, una delle portavoci del sindacato. Uno sciopero che potrebbe vedere la partecipazione anche dei principali sindacati confederali spagnoli, che stanno già negoziando con il Movimento per la Casa come continuare la mobilitazione. Il sindacato degli inquilini non risparmia però critiche al governo di Sanchez, che si è mosso tardi e male sulla questione della casa e solo sotto la spinta delle proteste. E ancora non è chiaro se Sanchez deciderà o no di convocare elezioni anticipate. I sondaggi dicono che la casa è la principale preoccupazione anche tra i votanti della destra, ma aumenta il peso di chi crede che Sanchez potrebbe scegliere di varare un nuovo decreto sulla casa e continuare la legislatura. Ma Sanchez è un politico imprevedibile. Lunedì è stato convocato il comitato di direzione dei socialisti e potrebbe essere il punto di partenza della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Ecco allora le voci dei manifestanti raccolte dal nostro inviato.
5: Estamos ya hartos de que año tras año los precios de la vivienda sigan subiendo.
3: Siamo stanchi che ogni anno aumentino gli affitti. Nonostante il governo sia progressista, il problema della casa è rimasto lo stesso.
5: El problema sigue siendo el mismo.
6: Yo creo que mientras el precio de las cosas.
3: Finché continuerà a crescere il prezzo degli affitti, il movimento crescerà.
6: Non solo hay enfado, yo creo que hay miedo también, ¿no?
3: Non c'è solo rabbia, ma anche paura di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
6: Por mi parte se va casi la mitad.
3: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
6: Y es bastante desesperanzador, soprattutto, bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
3: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
6: No vivo ya con mis padres.
7: Ya era hora que la juventud se levantara.
3: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa. Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti. Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
2: Il Brasile al voto alle 13 ore italiana, alle 8 in Brasile apriranno le urne per una sfida che si preannuncia un testa a testa tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. In un Brasile fortemente polarizzato dopo una campagna elettorale segnata dagli scandali giudiziari, colpi bassi, fake news, la posta in gioco riguarda anche il ruolo geopolitico di un paese, ultimo bastione progressista in America Latina, e i suoi futuri rapporti con Donald Trump. Sentiamo dal Brasile il nostro collaboratore, Luigi Spera.
8: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che i 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
2: E si vota oggi anche in Bosnia. I cittadini sono chiamati a eleggere i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina, i rappresentanti nei parlamenti statali federali, i deputati dell'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska e il suo presidente, e poi l'Assemblea cantonale. I sondaggi della vigilia danno il partito nazionalista in leggero vantaggio, era all'opposizione negli ultimi 4 anni. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati. Opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. C'è una particolare attesa per quanto riguarda i mercati, invece, su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. La tendenza al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sta rendendo più caro finanziare un debito pubblico per giunta crescente. Il governo Meloni prevede che salirà fino al 138,5% del PIL. Crescita dei rendimenti, un fenomeno che sta riguardando l'Italia, così come anche la Francia e gli Stati Uniti, dove i tassi hanno superato il 5%. Aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con la conseguente sottrazione di risorse al bilancio che potrebbero essere usati altrimenti, è la spia di un allarme, di una preoccupazione da parte dei mercati finanziari. Quali possono essere le cause? Sentiamo l'economista Paolo Manasse.
9: Due ragioni. La prima è il rialzo generalizzato del tasso di inflazione. E siccome chi presta soldi richiede un tasso in termini reali, di solito, diciamo, nel lungo periodo, quando l'inflazione aumenta di un punto percentuale, i tassi di interesse in media tendono a aumentare dello stesso ammontare. Quindi c'è un effetto di traslazione abbastanza immediato tra inflazione, in particolare aspettativa di inflazione, e tassi interesse. La seconda ragione ha a che fare col fatto che le finanze pubbliche di moltissimi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, sono abbastanza in grave tensione, e quindi con l'aumento dell'offerta di titoli di Stato i rendimenti tendono ad aumentare, proprio perché lo Stato ha bisogno di ottenere più credito.
10: Il fatto che in alcuni paesi, vedi l'Italia, i rendimenti aumentino di più di altri paesi, vedi ad esempio la Germania, che cosa vuol dire? Che siamo messi peggio?
9: Vuol dire che i mercati ritengono che comprare titoli di Stato italiani sia un'attività maggiormente rischiosa che comprare altri titoli di Stato di paesi, di governi che sono in grado di controllare meglio le loro finanze, anche perché hanno uno stock di debito pregresso decisamente più basso e quindi non hanno un fardello così ampio da finanziare.
2: A 13 anni dalla strage in mare del 2013, Lampedusa si è fermata ieri 3 ottobre a ricordare le vittime di quello, di tutti i naufragi di migranti nel Mediterraneo. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti, che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto in videocollegamento il cardinale Zuppi. Vi ringrazio perché ci aiutate a non dimenticarli, a non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Nel 2013 oggi si stima oltre 35.000 persone hanno perso la vita cercando di raggiungere via mare l'Europa. Cosa significa questo numero? Ennio Codini, giurista della Cattolica di Milano, responsabile del settore legislazione della Fondazione ISMU.
11: Anzitutto va detto che purtroppo questo numero è definito con stime prudenti. I morti potrebbero essere di più. Questa è una considerazione che dobbiamo fare. Una seconda considerazione è che parliamo di 2-3 mila persone l'anno. Un numero impressionante. Purtroppo sono molti anni che abbiamo questi numeri e quindi inevitabilmente c'è il rischio di fare l'abitudine, come capita anche per altre tragedie, come capita per le guerre, e certo non bisognerebbe invece abituarsi ad avere 2-3 mila morti l'anno così. Una terza considerazione, e che secondo me è fondamentale, è che sarebbero morti in buona misura evitabili. Questo non va mai dimenticato, non sono disastri caratterizzati dall'inevitabilità. Si potrebbe fare di più o consentire di fare di più sul versante dei soccorsi, si potrebbe fare di più soprattutto sul versante dei canali legali. Se ci fossero canali legali per chiedere asilo, io ne sono convinto, non avremmo 2-3 mila morti l'anno, morti in mare.
2: Almeno 16 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti nella sola giornata di ieri in attacchi di coloni israeliani in Cisgiordania. Le aggressioni sono avvenute per lo più nei campi, dove inizia in questi giorni la raccolta delle olive. 55 alberi sono stati incendiati. Gli agricoltori sono stati colpiti dai coloni a volto coperto con bastoni e spray urticante, almeno in un'occasione con la protezione dell'esercito israeliano, che ha disperso con lacrimogeni gli agricoltori palestinesi. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti della sicurezza. Il Ministero dei Trasporti di Tel Aviv e il Mossad sono responsabili del controllo degli equipaggi non israeliani dei voli da e per Israele e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie, come il caso l'ultimo di un pilota originario di uno stato che non riconosce Israele, come appunto l'Oman. Interpellata in merito, l'autorità fiscale israeliana ha confermato di avere ricevuto la lista da Fly Dubai, mentre il Ministero dei Trasporti non ha risposto alla domanda. Cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita non annunciata. Mi trovo qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz. Da settimane la capitale ucraina è sotto costante bombardamento russo. Ieri sono stati distrutti i due principali ponti della città. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Secondo un rapporto dell'ONU, nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana. Intanto, secondo un'inchiesta del New York Times, i colloqui dell'amministrazione di Donald Trump con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina nelle ultime settimane hanno messo sul tavolo un accordo petrolifero multimiliardario. Sentiamo il servizio da New York.
12: I negoziati tra Stati Uniti e Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina potrebbero intrecciarsi con un accordo petrolifero da miliardi di dollari e a essere direttamente o indirettamente coinvolti, secondo uno scoop del New York Times ieri, sarebbero alcuni uomini d'affari legati agli emissari dell'amministrazione Trump. Al centro dei legami ci sarebbe Lukoil, una delle principali compagnie petrolifere private russe. Il gruppo di investitori che punterebbe ad acquistare l'azienda comprenderebbe l'investitore americano Todd Boehly, che ha donato 2 milioni di dollari alle iniziative politiche di Trump, poi due gruppi medio orientali che hanno avuto rapporti d'affari con Jared Kushner e con la famiglia di Steve Witkoff, inviati speciali della Casa Bianca al Cremlino, poi l'agenzia governativa americana US International Development Finance Corporation, che investe e finanzia in progetti oltreoceano. Secondo il New York Times, sarebbe stato lo stesso Vladimir Putin a portare il tema sul tavolo il 5 settembre durante un incontro con Kushner e Witkoff. Non ci sono indicazioni che il duo possa averci guadagnato direttamente, ma uno degli investitori sarebbe un fondo di investimento di Abu Dhabi controllato dallo sceicco Tamim bin Zayed Al Nahyan, a capo di un altro fondo che, secondo il New York Times, ha acquistato una larga quota in World Liberty, la compagnia di criptovalute della famiglia del presidente, gestita in parte dal figlio di Witkoff. Un portavoce della Casa Bianca, dal canto suo, ha negato ieri qualsiasi conflitto di interesse e ha assicurato che gli Stati Uniti ne beneficeranno. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E ad un mese dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti, anche il mondo della musica prende parola. Nel Maryland ieri sera è andato in scena Power to the People, una serata evento organizzata da Tom Morello con la partecipazione di Bruce Springsteen. Ecco il racconto di Patrizio Gonnella, Susanna Marietti.
13: Per 10 ore consecutive i due palchi del Meriwether Post Pavilion di Columbia nello stato del Maryland si sono riempiti di musica e protesta in una maratona di canzoni che ha ricordato i più celebri festival musicali della storia. Una maratona alla quale Patrizio Gonnella ed io, Susanna Marietti, abbiamo appena assistito. Pace, amore, giustizia, Free Palestine, ma soprattutto Power to the People e tanta voglia di lottare contro Trump, il trumpismo, il fascismo diffuso, vicino a queste elezioni del midterm. Tom Morello ha messo insieme il meglio del rock, dell'hip hop, del folk, del garage e finanche del meta per urlare insieme a un'arena stracolma di gente di tutte le generazioni che il potere è del popolo e non dei bilionari.
14: E uno Springsteen emozionato ha chiuso con Street of Minneapolis, uno spettacolo pazzesco dove poi alla fine si è alternato con John Baez, con Dave Matthews, con lo stesso Tom Morello. Io direi che è assolutamente stato uno spettacolo straordinario e poi uno spettacolo che si è chiuso alla fine con Power to the People, cantata a decine e decine di voci con i 20.000 spettatori che erano lì al Pavilion di Columbia.
2: E 47 minuti è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Omar Caniello. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo con le notizie alle 10.30.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina, la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astrassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAM prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of the

50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.

0: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.
1: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Le 10:31 minuti, Popolare Network, benvenuti, le notizie. Questa mattina la Russia ha nuovamente colpito il ponte nord di Kiev. L'attacco è avvenuto nonostante la presenza nella capitale ucraina del cancelliere tedesco Merz, arrivato stamattina a sorpresa insieme al ministro dell'economia e ad una delegazione di imprenditori tedeschi. Secondo l'agenzia Reuters, Merz annuncerà un pacchetto di misure che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro in aiuti militari e 350 milioni di euro per interventi nel settore energetico. Inoltre verrà finalizzato un accordo per la produzione congiunta di diverse tipologie di droni. Mi trovo qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto Merz. Ieri il ministro degli esteri di Mosca aveva invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina.
1: Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre richieste, lo ha detto Mohammad Ghalibaf, capo negoziatore iraniano, affermando che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore ritenute non accettabili. È finito il tempo in cui si imponevano richieste unilaterali, ha sottolineato Ghalibaf rivolto agli Stati Uniti. Ieri Trump è tornato a minacciare l'Iran, sono stati decimati e potrei decidere di tornare a colpire duramente, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
0: Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, così scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti della sicurezza. Il Ministero dei Trasporti di Tel Aviv e il Mossad sono infatti responsabili del controllo degli equipaggi non israeliani dei voli da e per Israele e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie, come il caso, l'ultimo, di un pilota originario di uno stato che non riconosce Israele, come appunto l'Oman. Interpellata in merito, l'autorità fiscale israeliana ha confermato di avere ricevuto la lista da Fly Dubai, mentre il Ministero dei Trasporti non ha commentato.
1: Almeno 16 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti nella sola giornata di ieri in attacchi di coloni israeliani in Cisgiordania. Le aggressioni sono avvenute nei campi dove inizia in questi giorni la raccolta delle olive. 55 alberi sono stati dati alle fiamme. Gli agricoltori sono stati colpiti da coloni a volto coperto con bastoni e spray urticante, almeno in un'occasione con la protezione dell'esercito israeliano, che ha disperso con lacrimogeni gli agricoltori palestinesi.
0: Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, di 7 in codice giallo e di 16 in codice verde.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia. Da quest'anno, a 800 anni dalla morte, la ricorrenza torna ad essere festa nazionale, con gli effetti previsti per le altre festività riconosciute dall'ordinamento italiano: astensione del lavoro o maggiorazione per il lavoro festivo, sospensione delle lezioni a scuola, effetti che si vedranno però più dall'anno prossimo, quando la festività cadrà in un giorno diverso dalla domenica.
0: Dieci e 35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 13. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera, te ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Disco, disco, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
3: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: I russi bombardano Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Colpiti ancora una volta i ponti della capitale. Il primo ministro tedesco annuncerà aiuti militari per 1 miliardo di euro. Intanto l'ONU denuncia in Ucraina 400 civili uccisi dall'inizio dell'anno, più 55% rispetto ad un anno fa. Iran, Stati Uniti tra stallo e minacce incrociate. Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché tutte le nostre richieste non saranno soddisfatte. Intanto Washington invia nuove truppe e mezzi in Medio Oriente. Dopo l'approvazione del documento economico di programmazione, opposizioni e sindacati all'attacco della maxi spesa per le armi, attesa per la riapertura dei mercati domani per le tensioni sui rendimenti dei BTP. Data center, la Lombardia si mobilita. Sabato prossimo a Milano la manifestazione nazionale, ieri il corteo a Rho, nella cittadina che ospitò Expo, sono in via di costruzione ben 3 megacentri di elaborazione dati che porteranno cemento, rumore ed inquinamento. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Questa mattina, come sentivate, uno sciame di droni russi ha colpito Kiev poco dopo l'arrivo del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Ancora una volta sono stati presi di mira i ponti della città. Il primo ministro tedesco si trova in Ucraina per firmare accordi militari con Kiev. Oggi prepariamo decisioni che daranno all'Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difesa, ha annunciato il presidente Zelensky. Il servizio da Berlino.
1: Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi anche contro di noi, ha dichiarato Friedrich Merz questa mattina dopo il suo arrivo a Kiev. Nel corso della sua visita a sorpresa nella capitale ucraina, il cancelliere tedesco viene accompagnato dalla ministra dell'economia Katherine Reich e da una piccola delegazione di imprenditori attivi nel settore dell'energia e degli armamenti che annunceranno nuovi aiuti militari e civili al paese. Fra questi anche migliaia di droni della nuovissima generazione, in grado di intercettare e neutralizzare missili balistici e droni a propulsione a reazione. Quanto questi siano urgentemente necessari lo hanno dimostrato questa mattina i nuovi pesanti attacchi russi sulla capitale ucraina. In concomitanza con l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco, uno o più droni russi hanno colpito il ponte nord della città. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree per segnalare l'avvicinamento di droni alla capitale. Poche ore prima dell'arrivo di Friedrich Merz, il ministro degli esteri russo aveva invitato i diplomatici e i cittadini stranieri ancora presenti a Kiev di lasciare la città e di non trattenersi nelle immediate vicinanze di basi militari e di palazzi governativi. Quella di oggi è la quarta visita di un cancelliere tedesco a Kiev dopo l'invasione russa nel 2022. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Intanto questa mattina l'ONU ha pubblicato un rapporto sul conflitto. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. L'ONU ha inoltre riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. L'89% è stato attribuito alle forze russe, l'11% a quelle ucraine. Iran e Stati Uniti tra stallo nelle trattative e minacce incrociate. Questa mattina Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte tutte le richieste iraniane. Ieri Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Sono stati decimati e potrei decidere di tornare a colpire duramente, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Il servizio.
2: La diplomazia di Teheran afferma che non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente e rilancia la proposta in 7 giorni che permetterebbe di riaprire lo stretto di Hormuz, appunto, in soli 7 giorni. La proposta iraniana era stata però rifiutata dal presidente statunitense Donald Trump. Di pari passo aumentano i mezzi e il personale americano diretto in Medio Oriente. Oggi il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha dichiarato: se i nostri avversari dovessero scegliere ancora una volta la via dello scontro militare, si troveranno ad affrontare una risposta molto più dura di quelle precedenti. Tuttavia, se intendono perseguire la via diplomatica, siamo pronti a raggiungere attraverso la diplomazia una soluzione equa e dignitosa per porre fine a questo conflitto. E poi in ballo in queste guerre mediorientali c'è anche l'Europa. Il segretario generale della NATO ha ammesso che oltre 5.000 caccia americani sono decollati da basi in Europa per attaccare l'Iran. A ricordarlo è stato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli europei dovrebbero spiegare perché hanno svolto un ruolo attivo nella guerra contro l'Iran e dovrebbero riconsiderare il loro atteggiamento nei confronti di Teheran. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: È con molta probabilità una vittima sul lavoro l'uomo deceduto ieri sera all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato soccorso in strada venerdì in una zona isolata di Caivano e ricoverato con politraumi. La moglie ha riferito agli inquirenti che Salvatore Calignano, questo il nome dell'uomo, stava lavorando sul tetto di un capannone il giorno dell'incidente. Ai sanitari del 118, prima di perdere conoscenza, la vittima aveva parlato di una caduta da una scala. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era stato assunto il giorno precedente all'incidente, una circostanza quantomeno strana, ha commentato l'avvocato della donna riferendo anche queste sue parole: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi, a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Da quest'anno, a 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, la ricorrenza torna a essere festa nazionale, con gli effetti previsti per le altre festività riconosciute dall'ordinamento italiano: astensione dal lavoro o maggiorazione per il lavoro festivo, sospensione delle lezioni a scuola e degli uffici pubblici, effetti che si vedranno però più chiaramente dal prossimo anno, quando la festività cadrà in un giorno diverso dalla domenica. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati. C'è una particolare attesa su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. Le armi sono l'unica voce di spesa che crescerà nel corso del prossimo anno. Ascoltiamo Cristian Ferrari della segreteria nazionale della CGIL.
3: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuola e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi, e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando, figlie di quell'irresponsabile avallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più a dare risposte alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
0: Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Un ospite del campeggio è stato ricoverato in codice rosso per ustioni, altri sono stati medicati per l'intossicazione. Il premier spagnolo Pedro Sánchez è a un bivio: entro domani dovrà decidere se dimettersi e portare al voto anticipato il paese oppure continuare la legislatura e proporre un nuovo piano casa al congresso. Gli ultimi sondaggi davano in vantaggio le destre, ma quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe ribaltare ogni previsione. Ieri decine di migliaia di persone in tutto il paese, 500.000 solo a Madrid, hanno manifestato per il diritto alla casa chiedendo lo sciopero generale. Il decreto presentato da Sánchez è stato bocciato dalle destre, ma ieri in piazza non sono mancate le critiche anche al governo socialista. Ascoltiamo le voci raccolte ieri a Madrid dal nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
4: Estamos ya hartos de que año tras año los precios de la vivienda sigan subiendo.
5: Siamo stanchi che ogni anno aumentino gli affitti. Nonostante il governo sia progressista, il problema della casa è rimasto lo stesso.
4: El problema sigue siendo el mismo.
6: Yo creo que mientras el precio de las cosas.
5: Finché continuerà a crescere il prezzo degli affitti, il movimento crescerà.
6: Non solo hay enfado, yo creo que hay miedo también, ¿no?
5: Non c'è solo rabbia, ma anche paura di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
6: Por mi parte se va casi la mitad.
5: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
7: Y es bastante desesperanzador, sobretudo, bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
5: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
7: Evidentemente no vivía con mis padres.
8: Ya era hora que la juventud se levantara.
5: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa.
9: Sai che non haya salido perché hace que nosotros salgamos con más fuerza.
5: Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti.
9: Io credo che la gente sigue con rabbia, la gente non sa.
5: Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
9: Il crescimento del movimento.
0: Il Brasile al voto. Si sono appena aperte le urne per 160 milioni di brasiliani chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula Inácio da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Dalla Brasile il nostro collaboratore Luigi Spera.
10: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che i 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
0: In Francia il sito di informazioni Mediapart ha reso pubbliche le schermate e i post autenticati pubblicati negli anni passati dal leader dell'estrema destra francese Bardella, post intrisi di antisemitismo che potrebbero mettere a rischio la carriera politica del giovane che aspira a prendere il posto di Marine Le Pen.
11: Un falso, un grossolano montaggio delle oscure schermate di mail facilmente manipolabili, delle prove che prove non sono. Negare tutto fino all'evidenza, denunciare le accuse e le prove che le supportano come fake news e gridare al complotto degli avversari politici e dei giornalisti militanti, ovviamente in malafede. È la linea di difesa, di ispirazione trumpista scelta dal presidente numero 2 del Rassemblement National, Jordan Bardella, per rispondere alla pubblicazione da parte del miglior media d'inchiesta francese, Mediapart, prima dei messaggi antisemiti pubblicati su internet nel 2013 dallo stesso Bardella, allora entusiasta e ambizioso 17enne neomilitante del Fronte Nazionale, poi alla pubblicazione, sempre da parte di Mediapart, dei documenti originali e del loro processo di autentificazione, tanto digitale che da parte di un ufficiale giudiziario. Un'inchiesta dettagliata, basata tanto su diverse testimonianze di ex militanti, compagni di partito del giovane Bardella nel 2013, che appunto hanno fornito numerosi documenti digitali poi autentificati anche presso Meta, la casa madre di Facebook. Bardella nega tutto a gran voce, contando sulla propria credibilità presso la base del partito e sulla fede incrollabile del suo elettorato, ma potrebbe diventare la zavorra della campagna presidenziale di Marine Le Pen, e soprattutto le prove, o almeno i sospetti di antisemitismo che lo riguardano, ricordano a tutti le origini, il passato e magari la natura strutturalmente antisemita dell'estrema destra, al di là delle ripuliture di facciata. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La mobilitazione contro i data center, il prossimo appuntamento è per sabato prossimo a Milano, dove è in programma il primo corteo nazionale sul tema. Ieri una manifestazione ha attraversato la cittadina di Ro, piccolo comune alle porte di Milano, che nei progetti dovrebbe arrivare ad ospitarne almeno tre, con tutte le ricadute ambientali ed energetiche del caso. I manifestanti hanno chiesto la revoca delle autorizzazioni già concesse, una moratoria su quelle ancora da firmare. Ascoltiamo alcune delle persone presenti in piazza ieri al microfono di Luca Parena.
12: Il mio cartello dice fermarli a Ro per fermarli ovunque, perché stanno realizzando veramente un numero spropositato di data center, non è possibile sostenerlo, né dal punto di vista dell'elettricità, che tutti sappiamo che noi dipendiamo dall'estero per l'approvvigionamento, e per il fatto che comunque i data center hanno bisogno anche di raffreddarsi.
13: Questo cartello indica 35 passi, che è la distanza che stanno tenendo per la costruzione del data center in via Moscova, che non è legale perché dovrebbe essere 700 metri la distanza.
14: Proprio di fronte a casa nostra, 35 metri dalle case.
15: Hanno fatto la rilevazione del PM2,5, che è quello che incide nelle cellule e provoca l'aumento dei tumori. Quindi questo per noi è altamente preoccupante.
16: C'è troppa contiguità tra queste due zone per poter mettere una struttura così tanto impattante.
0: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 15.30.
17: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina, la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Prima domenica di ottobre ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Rico.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. La Russia ha in programma di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine. Lo afferma il Ministero della Difesa di Mosca in risposta al presidente ucraino Zelensky, che nelle scorse ore aveva parlato di aumentare i raid contro le raffinerie russe. Stamattina le forze di Mosca hanno lanciato uno sciame di droni contro Kiev dopo l'arrivo del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Ancora una volta sono stati presi di mira i ponti cittadini. Merz si trova in Ucraina per firmare accordi militari con Zelensky.
3: In Brasile hanno votato i due principali avversari alle elezioni presidenziali che si tengono oggi. Per Flavio Bolsonaro c'è stata una contestazione fuori da un seggio a nord di Rio de Janeiro, dove stava accompagnando la moglie. Il candidato sovranista, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato accolto da fischi e cori contro di lui. Il presidente uscente Lula invece ha votato a San Paolo. I brasiliani sceglieranno oggi tra la democrazia e la barbarie, ha detto uscendo dal seggio. Si vota oggi fino alle 22, ora italiana, subito dopo lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche. I candidati sono in totale 13, l'eventuale ballottaggio è fissato al 25 ottobre.
2: Si è concluso con un messaggio ai centristi di Forza Italia l'intervento di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Lasciate il partito e venite con noi, non potete stare con chi nega l'Europa, così ha detto il leader di Italia Viva, dicendosi poi certo che qualche segnale arriverà a breve. Nel corso del suo intervento anche un messaggio al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprende i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. Anche Meloni oggi ha voluto mandare un messaggio ai centristi: il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato, che è stata la nostra azione di governo, ha detto la Presidente del Consiglio.
3: Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna tentando di ucciderla e, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna, 31enne, è scappata all'aggressione rifugiandosi dai vicini insieme alla figlia di un anno.
2: È con molta probabilità una vittima sul lavoro l'uomo deceduto ieri sera all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato soccorso in strada venerdì in una zona isolata di Caivano e ricoverato con politraumi. La moglie ha riferito agli inquirenti che Salvatore Calignano, questo è il nome dell'uomo, stava lavorando sul tetto di un capannone il giorno dell'incidente. Ai sanitari del 118, prima di perdere conoscenza, la vittima aveva parlato di una caduta da una scala. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era stato assunto il giorno precedente l'incidente, una circostanza quantomeno strana, ha commentato l'avvocato della donna, riferendo anche queste sue parole: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Sono le 15.33 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30, buon ascolto.
1: Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina, lo ha detto oggi il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo che i mediatori americani sono attualmente impegnati per organizzare i tavoli entro la fine di ottobre. La notizia arriva mentre il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di voler intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Siamo pronti a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk, ha detto il Cremlino. Stamattina uno sciame di droni ha colpito Kiev, centrando anche il ponte nord della città, durante la visita del cancelliere tedesco Merz.
3: Gli Houthi dello Yemen hanno bombardato con droni e missili alcuni impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona orientale del paese. Lo ha dichiarato il portavoce militare dei guerriglieri alleati dell'Iran, dicendo che gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti. I raid arrivano mentre il governo dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, annuncia una controffensiva militare contro gli Houthi con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo. Tanto resta lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Oggi Teheran ha fatto sapere che Washington ha avanzato alcune proposte, ma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le richieste iraniane.
2: La CGIL di Napoli si è detta fin da ora pronta a costituirsi parte civile per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni. Stando alle prime ricostruzioni, Calignano era stato trovato ferito dai sanitari per strada a Caivano. L'uomo, prima di perdere conoscenza, avrebbe riferito di essersi fatto male cadendo da una scala. Calignano è poi morto in ospedale a causa di gravi ferite da politrauma. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie dell'operaio.
3: Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna 31enne è scampata all'aggressione, rifugiandosi dai vicini insieme alla figlia di un anno.
2: La corsa ai voti centristi anima oggi il dibattito politico italiano. Il centro è uno solo, Forza Italia, siamo la casa dei moderati, alternativi alla sinistra e pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani ha risposto alla sfida lanciata oggi da Matteo Renzi, che ha fatto appello agli scontenti di Forza Italia affinché si uniscano al suo partito Italia Viva. Dal palco della Leopolda di Firenze l'ex presidente del Consiglio ha anche lanciato un segnale al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprende i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. Anche Meloni infine oggi ha voluto mandare un segnale ai centristi: il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, che è la nostra azione di governo, così ha detto Meloni.
3: In Brasile hanno votato i due principali avversari alle elezioni presidenziali che si tengono oggi. Per Flavio Bolsonaro c'è stata una contestazione fuori da un seggio a nord di Rio de Janeiro, dove stava accompagnando la moglie. Il candidato sovranista, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è stato accolto da fischi e cori contro di lui. Il presidente uscente Lula invece ha votato a San Paolo. I brasiliani sceglieranno oggi tra la democrazia e la barbarie, ha detto uscendo dal seggio. Si vota oggi fino alle 22 ora italiana, subito dopo lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche. I candidati in totale sono 13, l'eventuale ballottaggio è fissato per il prossimo 25 ottobre.
2: 17.34 minuti, vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 19.30, grazie e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest, verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina, l'Astra segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion!
2: Promotion!
1: Promotion! Promotion!
0: Il disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters.

0: disco promotion della settimana è l'album di debutto delle Womack Sisters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Hello.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Chiuse le urne in Brasile sulle presidenziali, i sondaggi danno un testa a testa tra il presidente uscente Lula e Bolsonaro, figlio dell'ex presidente golpista. Se vincesse il candidato sovranista, sarebbe l'ultimo paese a guida progressista nel Sud America ad allinearsi con Donald Trump. Intanto Zelensky parla di nuovi colloqui con la Russia promossi dagli Stati Uniti. Oggi, mentre il cancelliere tedesco Merz si trovava a Kiev, la città è stata bersaglio di nuovi droni russi, mentre l'ONU documenta le vittime dell'offensiva russa, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno. A Napoli un uomo trovato ferito in strada dopo un infortunio sul lavoro. La moglie dell'operaio edile di 61 anni dice lo hanno abbandonato. CGIL fa sapere che si costituirà parte civile nel processo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si sono da pochi minuti chiusi i seggi in Brasile per il primo turno delle presidenziali. 13 candidati, ma la sfida principale tra il presidente uscente Lula e il candidato sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato per il tentato golpe del 2023. Secondo i primi sondaggi, nessuno dei due dovrebbe superare la soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno e potrebbe quindi andare al ballottaggio previsto per il 25 ottobre. Andiamo in diretta a Rio de Janeiro con il nostro collaboratore Luigi Spera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Quindi Luigi, come stanno andando le previsioni per questo momento?
1: Allora, in realtà abbiamo i primissimi dati ufficiali perché il Tribunale Superiore Elettorale sta già raccogliendo i dati provenienti dai vari stati, ricordando che in Brasile si vota con urne elettroniche, per cui il processo di scrutinio è piuttosto rapido e con il 2,58% delle sezioni scrutinate Bolsonaro è avanti con il 49,55% dei voti su Lula, che è al momento fermo al 41,88%. Ovviamente parliamo di una quantità irrisoria, di sezioni, ma conferma più o meno quello che era in previsione rispetto ai dati venuti fuori dai vari sondaggi preelettorali. Quindi entrambi i candidati con oltre il 40% dei voti e probabilmente il ballottaggio del 25 ottobre. Posso dare il dato dell'astensione, l'affluenza è stata del 74,96%, che è piuttosto bassa, considerata anche che in Brasile il voto è obbligatorio e in caso non si possa andare a votare per qualche motivo si deve giustificare l'assenza o pagare una multa nel caso non ci fosse un motivo valido, per cui questo è un dato importante e questo è un dato ufficiale già definitivo. E poi abbiamo il dato dei voti nulli, che sono il 2,28%, e le schede bianche 1,55%. Quindi diciamo che in questa fase ovviamente dobbiamo attendere qualche ora per avere il risultato definitivo, ma i primi dati ufficiali confermano quello che era stato fotografato dai vari sondaggi, con la differenza che in questo caso il leggero vantaggio è per Flavio Bolsonaro su Lula, ma vediamo insomma come va a finire nel prosieguo dello scrutinio.
0: Grazie a Luigi Spera. Probabilmente quindi si andrà al secondo turno, come avete sentito, nelle elezioni in Brasile molto importanti per gli equilibri in America Latina. In caso di sconfitta di Lula, Donald Trump guadagnerà un altro alleato nel sud del continente, nell'ultimo paese a guida progressista dell'area. Su questo sentiamo Emiliano Guanella, giornalista e scrittore esperto di Brasile.
2: Questo è la posta in gioco di questa elezione, che va molto al di là del Brasile. Il Brasile è importante perché è il più grosso paese dell'America Latina, la più grossa economia del sud del mondo. Rimarrebbe solo il piccolo Uruguay, che ha gli abitanti della città di Roma, quindi non conta assolutamente nulla. Equivarrebbe per Trump a una vittoria su tutto il campo della cosiddetta dottrina d'Oro, ma non solo. L'America Latina in questo momento è il terreno di scontro principale fra Cina e Stati Uniti, perché la Cina è il primo partner commerciale di tutti i paesi dell'America Latina e da molto tempo il primo partner commerciale del Brasile. E quindi, insomma, per Trump sarebbe il messaggio davvero di una ripresa degli Stati Uniti, e tra l'altro Flavio Bolsonaro ha già detto che la sua politica sarà completamente allineata a Washington, quindi una politica assolutamente atlantista, e per Trump sarebbe una grandissima vittoria. La vittoria di Lula invece è un po' con la speranza di tutta la sinistra latinoamericana, perché la sinistra ha perso in Cile, in Bolivia, in Colombia, il Venezuela ormai è diventato un protettorato americano, quindi molti leader di sinistra sperano proprio in questo Lula a 81 anni che possa essere l'ultimo baluardo e l'ultima, insomma, il forte apache della sinistra latinoamericana di fronte a un Trump che invece potrebbe avere il controllo di tutta questa regione così importante, materie prime, strategica, energia e via dicendo.
0: E passiamo ora alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente Zelensky, aggiungendo che i mediatori statunitensi sono attualmente impegnati per organizzare i tavoli entro la fine di ottobre. La notizia arriva mentre il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di voler intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Siamo pronti a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, ha detto il Cremlino. Stamattina un sciame di droni ha colpito Kiev, centrando il ponte nord della città durante la visita del cancelliere tedesco Merz. E intanto un rapporto dell'ONU ha documentato il numero di vittime civili causate dai russi nell'ultimo anno di guerra. Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno. Sentiamo su questo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
3: Sono numeri che testimoniano che ogni anno la guerra contro l'Ucraina è sempre più feroce, con crimini di guerra a ripetizione da parte della Russia. Ora, sebbene non sia evidente la proporzione tra civili feriti e civili uccisi, questo non importa relativamente, perché è la conferma che i civili sono un obiettivo delle forze russe, le infrastrutture civili. Noi conosciamo quello che vediamo in parte quando avviene nei centri principali, soprattutto la capitale Kiev, però quello che avviene in luoghi più periferici lo vediamo poco, ed è lì che attacchi quotidiani mietono un gran numero di vittime.
0: In serata sono state segnalate esplosioni in diverse zone dell'Iran affacciate sul Golfo di Hormuz, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars. Mentre gli Houthi dello Yemen hanno attaccato con droni e missili alcuni impianti di Aramco, il colosso energetico saudita, situato nella capitale Riyadh, nella zona orientale del paese. Il portavoce delle milizie filo-iraniane ha rivendicato l'attacco. I raid arrivano mentre il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, annuncia una controffensiva militare contro gli Houthi, con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo. Intanto resta lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Oggi Teheran ha fatto sapere che Washington ha avanzato alcune proposte, ma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le richieste iraniane. Una situazione di impasse che continua mentre gli Stati Uniti hanno annunciato nuove importanti manovre militari. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: La Porteri Roosevelt sarà nel mare Arabico a metà novembre. Con il suo gruppo navale porterà nella regione altri 10.000 soldati americani. Non è ancora chiaro se dovrà sostituire una delle due Porteri che sono nella zona oppure aggiungersi alle forze già presenti, portando così il dispositivo militare USA a un livello mai raggiunto dallo scoppio della guerra con l'Iran. Potrebbe essere un modo per fare pressione sul regime di Teheran, così come invece essere il preludio a una nuova offensiva dopo le elezioni di medio termine. Di fatto finora ci sono stati avvicendamenti, ma non ritiri di truppe all'interno dell'operazione militare voluta da Donald Trump contro gli iraniani, il che potrebbe essere un indizio rispetto ai piani della Casa Bianca. Inoltre, nuove batterie di Patriots sono state inviate nei paesi del Golfo che potrebbero subire la ritorsione iraniana. Nonostante il previsto ritiro degli ultimi soldati americani dall'Iraq, la presenza militare statunitense nella regione rimane molto forte, essendo l'importanza che riveste per Trump. Ma ci sono anche altri possibili movimenti di truppe che rendono visibile la visione geostrategica dell'amministrazione USA. Tra qualche settimana verrà annunciato il numero di soldati americani che verranno ritirati dall'Europa. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di 40.000 unità, la metà dei militari presenti. Il Pentagono non ha confermato, dicendo che i piani non sono stati ancora approvati. Comunque sia, il segnale di disimpegno più o meno forte ci sarà in un momento particolarmente delicato, visto le tensioni con la Russia. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha fatto capire che parte delle truppe spostate all'Europa potrebbero essere inviate nell'America centrale o meridionale. Si parla di Ecuador, Guatemala, Panama. È la militarizzazione dell'emisfero occidentale, che passa anche attraverso l'accordo appena siglato sulla Groenlandia. Gli USA costruiranno due basi sull'isola in attesa di costruirne altre.
0: Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, scioglierà domani la riserva sull'ipotesi di andare a elezioni anticipate. Il governo e la maggioranza del Partito Socialista, secondo quanto ricostruisce il quotidiano El País, spingono per convocare le elezioni alla prima data utile, che sarebbe il 29 novembre. La sinistra spagnola della coalizione Sumar, alleata del governo, ha già annunciato che si sta preparando al voto. Chi frena sostiene invece che prima vadano approvati i nuovi decreti sulla casa e che la campagna elettorale rischi di far esaurire le proteste. Migliaia e migliaia di persone negli ultimi giorni hanno manifestato in una cinquantina di città spagnole, compresa Madrid, soprattutto dopo il no del Parlamento alle misure proposte dal governo per il diritto all'abitare e contro le speculazioni immobiliari. La riapertura settimanale di domani darà un primo segnale su come i mercati finanziari, in particolare il mercato dei titoli di Stato, reagiranno dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica in vista della prossima manovra di bilancio. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati criticano in particolare la decisione di stanziare comunque 14 miliardi di euro per la difesa in deficit, puntando sulla flessibilità offerta dall'Unione Europea su questo capitolo di spesa. Le armi sono l'unica voce che aumenterà nel corso del prossimo anno. Sentiamo su questo Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL.
5: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuola e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando a figlie di quell'irresponsabile avallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più a dare risposte alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
0: È stato trovato ferito in strada dopo un infortunio sul lavoro e poche ore dopo è morto in ospedale a Napoli. I sindacati chiedono giustizia per Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, morto ieri in circostanze ancora del tutto da chiarire. Lo hanno abbandonato per strada, mio marito non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie della vittima. Sentiamo il servizio.
6: Sussiste l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per spiegare le cause della morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano, centro abitato dell'area metropolitana del capoluogo campano. La Procura di Napoli Nord coordina le indagini affidate ai carabinieri di Giuliano ed è impegnata a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, il quale avrebbe detto ai sanitari del 118 prima di perdere i sensi di essersi ferito cadendo da una scala. Trasportato in ospedale con gravi lesioni da politrauma, Calignano è morto dopo il ricovero. Ai carabinieri risulta che la vittima fosse stata assunta regolarmente il 1 ottobre. La moglie però ha riferito al suo avvocato di non essere stata a conoscenza dell'assunzione, che il marito aveva percepito l'indennità di disoccupazione del mese di settembre. Il cellulare dell'uomo è stato sequestrato ai fini delle indagini, che hanno anche lo scopo di chiarire chi abbia chiamato il 118. Parole di cordoglio e di denuncia sono state pronunciate dai leader sindacali del territorio. Anche se in questa fase non conosciamo tutti i risvolti della vicenda, ha affermato Nicola Ricci, segretario generale CGL Campania Napoli, ci costituiremo parte civile nel futuro processo. Da Napoli Massimo Congiu per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: If you got the money, I think it would be funny, to take your girl, spend a bit of your cash for me, 'cause then she might be happy.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta,

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.